passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza. Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona

Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi, un'ora a disposizione nel nostro magazine dove parliamo di tante cose, anche di proposte di lavoro interessanti. Se amate il mare, se amate la bella stagione che sta arrivando, è sempre più presente in tutte le città italiane, sappiate che c'è un bonus che non è per niente male come prospettiva di vita. Bisogna trasferirsi in Sicilia e ti pagano per lavorare in smart working con vista mare.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Sono tante le proposte che escono ogni tanto su internet e possono essere abbastanza interessanti, soprattutto per chi non è felice della propria realtà e vorrebbe cambiare totalmente vita. Ecco, la Sicilia sta provando a trasformare un problema storico in un'opportunità, come pagando fino a 30.000 euro le aziende che permettono ai lavoratori di trasferirsi e lavorare da remoto e dall'isola. Si chiama South Working ed è un'idea abbastanza semplice. Se il lavoro non ha più un luogo fisico, allora perché non riportarlo dove serve davvero? E l'obiettivo è chiaro: fermare la fuga dei giovani, dei cervelli, riportare competenze sul territorio. Non è un bonus diretto ai lavoratori, ma è un incentivo dato alle imprese per creare nuove possibilità. A quel punto la domanda cambia, non più dove devo lavorare, ma dove voglio vivere. Magari la risposta è il suono del mare, no? E come prospettiva diciamo che non è assolutamente una brutta cosa da fare. Tutti i giorni tanti di noi guardano un ufficio grigio, invece poter lavorare nella bellissima Sicilia con la vista mare, anche il suono del mare, secondo me può rendere anche un po' più produttivi.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Ancora ben ritrovati a tutti voi, sempre qui The Mag con Yuri Caliolo. Tra poco parliamo dell'Europa che ha deciso di accelerare un bel po' sull'elettrico, ma a dare la spinta più importante è sempre di più la Cina.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Nel nostro magazine di The Mag parliamo veramente di tutto, di quello che accade, no? In Italia, anche in Europa. C'è un dato molto interessante che racconta meglio di qualsiasi slogan dove sta andando proprio il mercato in Europa per quanto riguarda le auto elettriche, che hanno raggiunto una quota record quasi del 20%, un risultato molto importante, storico, ma dietro questo numero c'è una dinamica molto chiara. La crescita è trainata soprattutto dai marchi cinesi e il motivo è semplice: in Cina producono delle auto con dei prezzi competitivi, modelli molto accessibili, una capacità produttiva che oggi l'Europa fatica a eguagliare. Il caro carburante ovviamente ha fatto il resto, perché quando la benzina e il diesel salgono, l'elettrico smette di essere un'idea futuristica, diventa una scelta concreta per tantissime persone, e in tanti gruppi europei si muovono e stanno cercando di creare delle alleanze, di riorganizzare anche le strategie, perché il rischio è reale, perdere terreno, e allora la partita si sposta su un altro livello. Non è più solo una questione ambientale, ma industriale, economica. È proprio una corsa globale, e in questa corsa oggi la Cina non ha rivali. È prima

quanti di voi piacciono le serie televisive tipo quelle lunghe? Io per esempio ultimamente ho deciso di riprendere una serie storica che non avevo mai visto, Dexter. Sono tipo 12 stagioni da 12 episodi l'uno da 50 minuti, quindi ci vuole mezza vita per vederlo tutto, però sono un amante delle storie lunghe, delle serie televisive lunghe. Invece questa cosa sta cambiando, episodi da un minuto, eppure non si riesce a smettere a guardarli. Ultimamente sta spopolando la microserie, il mini cinema in 60 secondi.

Sono sempre più rari sono sempre più rare le persone, cari amici di The Mag, che si mettono e vedono una serie televisiva abbastanza lunga con tanti episodi che durano tanto, che con diverse stagioni. Oggi la gente vuole qualcosa di più fruibile, di più veloce. C'era una volta il cinema, no? Dove bisognava andare a vedere i film, prendersi una giornata libera o comunque restare a casa, iniziare a guardare una serie televisiva per più giorni, per più settimane. Oggi invece sta cambiando tutto. Oggi c'è lo scroll delle micro serie che stanno esplodendo. Sono episodi da 60 secondi, il ritmo è velocissimo, le storie sono semplici ma sono ipnotiche. Non sono ovviamente dei capolavori perché durano poco, ma funzionano perché sono perfette per questo tempo qui che stiamo vivendo. Oggi siamo veloci, immediati, vogliamo le cose che arrivino subito al dunque. I numeri raccontano che queste piattaforme che stanno crescendo, che stanno investendo, stanno arrivando ad avere numeri importanti. Pensate che anche Hollywood ha osservato questo nuovo trend e sta investendo. Il motivo è semplice: non siamo più noi ad adattarci ai contenuti, ma sono i contenuti che si adattano alla nostra attenzione, che è sempre più corta.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questa giornata nel nostro magazine. Torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h03.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra l'innesto con la 28 e Sassino di Livenza in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre code tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia Padova. Vi informiamo che venerdì 15 maggio dalle ore 22 alle 8 del giorno successivo verrà chiuso per lavori lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso si verificano rallentamenti sulla 4 Venezia Trieste tra l'innesto con la 28 e Sanstino di Rivenza in direzione Venezia, e poi sulla 4 Venezia Padova ritroviamo rallentamenti sempre per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre, per traffico sostenuto, code tra Castellana e Venezia in direzione Padova e tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre code sempre per traffico tra Castellana e Venezia in direzione Padova e tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Ricordiamo poi che mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, due notti consecutive in orario 21-6, verrà chiuso lo svincolo di innesto tra la 31 e la 4 per chi proviene sia da Piovene sia da Rovigo e deve mettersi in A4 e proseguire in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio verrà chiuso il tratto autostradale tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, sempre per lavori. Dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, sempre per lavori, verrà chiuso lo svincolo di missione della Miranese in direzione Trieste e nella notte tra il 14 e il 15 maggio verrà chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta in rotatoria Marghera, chiuso lo svincolo di missione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h03.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di missione della Miranese in direzione Trieste e nella notte dal 14 al 15 maggio verranno chiusi gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Chiuso anche lo svincolo di Carboni Est in entrata in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

cosa emozionante. Una canzone. Canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova, venerdì 15 maggio, dalle ore 22 alle 8 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordarvi che dalle 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo della Miranese in direzione Trieste in entrata. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio verrà chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta in rotatoria Marghera e verrà chiuso lo svincolo in entrata della Carbonifera Est in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Padova, la Polizia di Stato chiude il cerchio su quattro padovani legati alla mala del Brenta, protagonisti del tentato assalto con esplosivo al bancomat dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena di Villa Franca Padovana avvenuto la notte del 26 luglio scorso. L'attività investigativa si è conclusa con l'esecuzione di numerose perquisizioni personali e domiciliari durante le quali sono stati sequestrati passamontagna, jammer e altro materiale tipico per gli assalti ai bancomat. I quattro della banda sono ora rinviati a giudizio per l'assalto al bancomat. Gli inquirenti presumono che stessero preparando altri colpi. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto sono stati attivati per una richiesta di soccorso per un incendio che ha interessato un camion poco dopo il casello di Attivole, Treviso, direzione Vicenza. Sono intervenuti con due automezzi, un APS ed un autobotte e sono stati supportati anche dai colleghi del distaccamento di Montebelluna per un totale di 12 uomini. All'arrivo sul posto i vigili hanno provveduto allo spegnimento del mezzo e ad evitare la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Le fiamme hanno interessato la cabina del camion, l'autista dell'automezzo è riuscito a mettersi in salvo. La Guardia di Finanza di Treviso e l'Ufficio Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari Italia Nord-Est hanno scoperto una distilleria clandestina nell'Opi Tergino. Sequestrati 11.000 litri di vino e oltre 500 litri di alcolici. La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza. Sequestrati 15 immobili, 18 terreni, 3 veicoli, quote societarie di 8 società di capitali e disponibilità finanziarie per oltre 4 milioni di euro. I militari hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti di 4 ex amministratori, una società per azioni operante nel settore dell'automotive, già in grave crisi finanziaria e successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale, indagati a vario titolo per truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code tra Cessalto e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Andiamo poi sulla tangenziale di Mestre, vi informiamo che dalle ore 21 alle 5.30 del giorno successivo per lavori verrà chiuso lo svincolo di missione della Miranese in direzione Trieste nella notte dal 13 sul 14 maggio e poi nella notte del 14 sul 15 maggio verrà chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta a Rotatoria Marghera e sempre per lavori verrà chiuso in entrata lo svincolo di Carbonifera Est in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code tra Cessalto e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Andiamo poi sulla tangenziale di Mestre, vi informiamo che dalle ore 21 alle 5.30 del giorno successivo per lavori verrà chiuso lo svincolo di missione della Miranese in direzione Trieste nella notte dal 13 sul 14 maggio e poi nella notte del 14 sul 15 maggio verrà chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta a rotatoria Marghera e sempre per lavori verrà chiuso in entrata lo svincolo di Carbonifera Est in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 15h58.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In questo appuntamento parliamo subito della 4 Venezia-Trieste per segnalare che a causa del traffico sostenuto si viaggia al momento in coda in direzione Trieste fra Meolo Roncade e Cessalto. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre e ricordiamo che questa notte fra le 21 e le 5.30 per attività di ispezione dei portali resterà chiuso lo svincolo di immissione della Milanese in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso Marghera, mentre domani notte, sempre fra le 21 e le 5.30, resteranno chiusi gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano alla rotatoria Marghera. Chiuso inoltre anche lo svincolo di immissione della Carbonifera Est. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, resterà chiuso lo svincolo di uscita della Milanese, sempre verso Trieste. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Intervento dei vigili del fuoco alle 8 di questa mattina a Ponte della Priula nel comune di Susegana, Treviso, per uno scuolabus uscito autonomamente di strada. Al momento dell'incidente il mezzo risultava vuoto. L'autista, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato soccorso dalle squadre dei vigili del fuoco, intervenute per liberarlo e mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto hanno operato la squadra dei vigili del fuoco di Conegliano e l'autogru della sede centrale di Treviso, intervenuta per la rimozione del mezzo. Presenti anche il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Venezia Cendron, le civiche venete, dichiara crisi Electrolux. Difendere Susegana e Porcia significa difendere il futuro del Veneto. Dietro i numeri annunciati da Electrolux ci sono persone, famiglie, professionalità e intere comunità che rischiano di pagare un prezzo altissimo. Parliamo di circa 1700 esuberi su 4500 lavoratori complessivi. Un ridimensionamento enorme che colpisce al cuore uno dei settori industriali più importanti del nostro territorio. Venezia, discariche nelle aree di confine, la legge è realtà. Grazie al voto favorevole, ma in consiglio regionale si mette un punto fermo per la protezione dell'ambiente, specialmente nel Veronese. Un risultato storico per la tutela del nostro territorio. Il consigliere regionale Filippo Rigo, Lega, commenta così l'approvazione in aula consiliare del progetto di legge che prevede la sospensione dei procedimenti, anche quelli pendenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti posti a meno di 10 km dal confine regionale, fino alla sottoscrizione di un'intesa tra le regioni confinanti interessate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo che è chiuso al traffico lo svincolo di Duino in uscita in direzione Trieste per un mezzo pesante in panne, con code nel tratto tra Monfalcone Est e Sistiana, sempre verso Trieste. Si viaggia in coda, questa volta per il traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto, ancora una volta in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

0: Radio Café, il est 17h58. Radio Café, il est 17h58.
1: Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto e ancora ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne, segnaliamo che è chiuso lo svincolo di Duino in uscita in direzione Trieste ed è presente un restringimento di carreggiata per lo stesso motivo tra Duino e Sistiana, ancora una volta in direzione Trieste. Inoltre segnaliamo code sempre verso Trieste tra Monfalcone Est e Sistiana. Restiamo sulla Venezia-Trieste, il traffico intenso provoca code in direzione Venezia tra il bivio con la 28 e Cessalto. Code per traffico sono segnalate anche sulla A57 tangenziale di Mestre fra la rotatoria milanese e Marghera in direzione Padova. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 19h02.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100. Radio
3: Caffè. 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Tra le tante notizie di oggi ce n'è una che è il classico lieto fine, ma un lieto fine che fa riflettere, perché è stata rintracciata e ha detto che non vuole essere scocciata, sostanzialmente che sta bene, che tutto va bene, quella donna che è scomparsa insieme ai due figli minorenni nella zona di Piacenza. Come si sa, viveva con il padre, separata da molti anni. Il padre dei due minorenni ha rinunciato alla sua parte di patria potestà e quindi la donna è effettivamente nella titolarità necessaria per andare in giro con i due figli, per andare a stabilirsi altrove, ed è quello che ha deciso di fare. Si temeva il peggio, si temeva lettere, si era detto che mostravano una vocazione suicidiaria. Queste sono le parole che furono pronunciate soltanto 48 ore fa, ma in realtà la signora appunto si è stabilita con ogni probabilità in Friuli, nella zona estrema del Friuli, o forse al di là del territorio del confine con la Slovenia, e ha fatto sapere che sta bene, che va tutto bene. Ecco, è un classico, si dirà da chi l'ha visto, chi scompare non scompare sempre, nella nostra logica che ormai quella soltanto cospirazionista o gialla per qualcosa di terribile o indicibile. C'è anche chi decide di andarsene per i fatti suoi e di voler restare per i fatti suoi.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo.
1: Radio Caffè.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne sulla carreggiata in direzione Trieste, risulta ancora chiuso lo svincolo di Duino in uscita ed è ancora presente un restringimento di carreggiata nel tratto fra Duino e Sistiana. Sempre verso Trieste, per il mezzo pesante in panne, si viaggia in coda tra Monfalcone Est e Sistiana. Rimaniamo sulla Venezia-Trieste, code sono segnalate anche verso Venezia, a causa però del traffico sostenuto tra il bivio con la A28 e Cessalto. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre, sempre l'intensità della circolazione a provocare code fra Terraglio e il bivio con la A27 Venezia-Belluno sulla carreggiata verso Trieste. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Buonasera da Massimo Righetto, ultima edizione con le notizie locali. Padova, la Polizia di Stato chiude il cerchio su 4 padovani legati alla Mala del Brenta, protagonisti del tentato assalto con esplosivo al bancomat dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena di Villa Franca Padovana avvenuto la notte del 26 luglio scorso. L'attività investigativa si è conclusa con l'esecuzione di numerose perquisizioni personali e domiciliari durante le quali sono stati sequestrati passamontagna, jammer e altro materiale tipico per gli assalti ai bancomat. I 4 della banda sono ora rinviati a giudizio per l'assalto al bancomat. Gli inquirenti presumono che stessero preparando altri colpi. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto sono stati attivati per una richiesta di soccorso per un incendio che ha interessato un camion poco dopo il casello di Attivole, Treviso, direzione Vicenza. Sono intervenuti con 2 automezzi, un APS ed un autobotte e sono stati supportati anche dai colleghi del distaccamento di Montebelluna per un totale di 12 uomini. All'arrivo sul posto i vigili hanno provveduto allo spegnimento del mezzo e ad evitare la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Le fiamme hanno interessato la cabina del camion, l'autista dell'automezzo è riuscito a mettersi in salvo. La Guardia di Finanza di Treviso e l'Ufficio Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari Italia Nord-Est hanno scoperto una distilleria clandestina nell'Opi Tergino. Sequestrati 11.000 litri di vino e oltre 500 litri di alcolici. La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza. Sequestrati 15 immobili, 18 terreni, 3 veicoli, quote societarie di 8 società di capitali e disponibilità finanziarie per oltre 4 milioni di euro. I militari hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti di 4 ex amministratori, una società per azioni operante nel settore dell'automotive, già in grave crisi finanziaria e successivamente

0: fraudolenta. Venezia Cendron, le civiche venete dichiara crisi Electrolux. Difendere Susegana e Porcia significa difendere il futuro del Veneto. Dietro i numeri annunciati da Electrolux ci sono persone, famiglie, professionalità e intere comunità che rischiano di pagare un prezzo altissimo. Parliamo di circa 1700 esuberi su 4500 lavoratori complessivi. Un ridimensionamento enorme che colpisce al cuore uno dei settori industriali più importanti del nostro territorio. Ed è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Radio Caffè.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera, mercoledì 13 maggio, fino alle 6 di domattina, per due notti consecutive, chiuderà per lavori l'innesto tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova, sia per i mezzi provenienti da Piovene Rocchette, sia per quelli da Rovigo, in A4 in direzione Venezia. Ancora per lavori, dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domattina, per attività di ispezione dei portali, sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Trieste, e dalle 22 di questa sera, 13 maggio, alle 5.30 di domattina, sempre sulla tangenziale di Mestre, per lavori chiuderà il tratto autostradale tra l'innesto con la A4 e Milano Dolo in direzione Trieste. Vi ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Ascolta Radio Café. Ogni momento è quello buono.
1: Radio Café, il est 21h, 2.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
3: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessato il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico con il più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
4: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
5: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
2: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a bordo 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali. Episodio al momento non collegato all'antivirus, ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina, scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli originari di Castellarquato nel Piacentino sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella, ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai 2 adolescenti e a 4 cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate 2 sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli, in quanto Bottacchiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
2: Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
7: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino che, a differenza di sabato scorso in campionato, registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
8: Quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
7: L'Inter ne ho scudettata, insegue il cosiddetto doblete. Parola al capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez.
9: Questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
7: Più di 20.000 gli interisti al seguito, le due curve storicamente gemellate esporranno imponenti scenografie. Fischio d'inizio alle 21, arbitrerà Guida.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico scorrevole al momento sulle autostrade del Nord-Est. Dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, a causa di lavori, chiuderanno l'allacciamento tra la A31 del Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e viaggia verso Venezia e l'entrata milanese della tangenziale di Mestre. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30 chiuderà anche il tratto in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e la stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 13 maggio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Fino alle 6 di domattina sono chiusi per lavori l'entrata milanese della tangenziale di Mestre in direzione Trieste, nonché l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e viaggia verso Venezia. Inoltre è attesa in questi minuti la chiusura per lavori anche del tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano Dolo. In questo caso la riapertura è prevista per le 5.30 del mattino. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 14 maggio. Nel frattempo vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Caffè Mon Amour.
4: Anche l'amore è di classe.
0: Su Radio Caffè.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.